qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso

0: sono lo mio più grande.
1: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: io ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Radio Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione che ha travolto intere aree lungo il fiume Botekoshi. Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani, uno è Marco Ratto, refice, il 50enne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
2: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
1: È morto a 83 anni Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome resta soprattutto legato al massacro di Srebrenica del 1995, nel quale furono uccisi migliaia di musulmani bosniaci. Dal 2024 era ricoverato in una struttura sanitaria dell'Aia e negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. La Serbia aveva chiesto più volte il rilascio per motivi umanitari, ma le richieste erano state respinte, sostenendo che Mladic ricevesse già le cure palliative necessarie.
2: Negli Stati Uniti una giudice federale ha dichiarato illegittimo l'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono. Secondo la Corte del Distretto Settentrionale della California, il provvedimento avrebbe rappresentato una ritorsione in violazione del primo emendamento. Alla società sarebbe inoltre stata negata la procedura prevista dal quinto emendamento prima dell'adozione della misura restrittiva. La giudice Rita Failin

0: In una sentenza di quasi 60 pagine definisce quindi l'azione del Pentagono arbitraria e capricciosa, la decisione accoglie le ragioni presentate da Anthropic contro l'amministrazione americana.
1: E veniamo all'economia, il caro carburanti pesa anche sul controesodo di fine agosto. Secondo i calcoli del Codacons, gli automobilisti spenderanno quasi 430 milioni di euro in più per i rifornimenti rispetto ad un periodo con prezzi più contenuti. La stima riguarda circa 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 agosto. Il governo ormai ha archiviato l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel e sta lavorando a nuove misure più selettive. L'obiettivo è destinare gli aiuti soprattutto alle famiglie con redditi più bassi, colpite maggiormente dall'aumento del costo dell'energia e dei trasporti.
0: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato contro Siegfried Ranucci. Due dei quattro arrestati, accusati di essere gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda, hanno risposto per la prima volta alle domande dei magistrati nel carcere di Rebibbia. Pellegrino Davino e Antonio Passariello avrebbero dichiarato di aver avuto rapporti soltanto con Gomes Tavares, indicato come intermediario dell'ex editore Walter Lavitola. È stato lui a dirci di mettere la bomba, avrebbero riferito. I legali precisano che i due non conoscevano né Ranucci né Lavitola. Intanto resta aperto il confronto sul futuro di Report. Gli inviati della trasmissione si oppongono all'ipotesi di un conduttore esterno, mentre Ranucci parla di decisione politica e annuncia di voler resistere fino all'ultimo.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Sorteggiata ieri la nuova fase unica della Champions League, Inter e Roma incroceranno il Real Madrid. I nerazzurri avranno tra gli avversari anche Liverpool e Borussia Dortmund. Per il Napoli c'è il Manchester City, mentre il Como trova il Barcellona. Roma e Como affronteranno anche il Paris Saint-Germain, campione in carica. Le quattro italiane conoscono così il loro cammino nella nuova Champions a 36 squadre. Intanto in Conference League l'Atalanta ha battuto ieri sera 1-0 l'Apoel nel ritorno dei playoff, conquistando così la qualificazione alla fase campionato, come ci riferisce la nostra Federica Sorrentino.
2: L'Atalanta supera 1-0 l'Hapoel Tel Aviv e conquista il pass per la Conference League. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa è una mossa dalla panchina a decidere la sfida. Gianluca Scamacca entra e dopo appena un minuto sfrutta una conclusione di Bernasconi per firmare il gol del vantaggio. Nel finale l'Hapoel prova a reagire, ma Carnesecchi salva il risultato con un grande intervento. Al triplice fischio può partire la festa nerazzurra, con l'Atalanta che prosegue la sua stagione in Conference League da prima testa di serie.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani, uno è Marco Ratto, orefice cinquantenne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
1: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
0: È morto a 83 anni Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome resta soprattutto legato al massacro di Srebrenica del 1995, nel quale furono uccisi migliaia di musulmani bosniaci. Dal 2024 era ricoverato in una struttura sanitaria dell'Aia e negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. La Serbia aveva chiesto più volte il rilascio per motivi umanitari, ma le richieste erano state respinte, sostenendo che Mladic ricevesse già le cure palliative necessarie.
1: Negli Stati Uniti una giudice federale ha dichiarato illegittimo l'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono. Secondo la Corte del Distretto Settentrionale della California, il provvedimento avrebbe rappresentato una ritorsione in violazione del primo emendamento. Alla società sarebbe inoltre stata negata la procedura prevista dal quinto emendamento prima della della misura restrittiva. La giudice Rita Failin, in una sentenza di quasi 60 pagine, definisce quindi l'azione del Pentagono arbitraria e capricciosa. La decisione accoglie le ragioni presentate da Anthropic contro l'amministrazione americana.
0: E veniamo all'economia. Il caro carburanti pesa anche sul controesodo di fine agosto. Secondo i calcoli del Colacons, gli automobilisti spenderanno quasi 430 milioni di euro in più per i rifornimenti rispetto ad un periodo con prezzi più contenuti. La stima riguarda circa 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 agosto. Il governo ormai ha archiviato l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel e sta lavorando a nuove misure più selettive. L'obiettivo è destinare gli aiuti soprattutto alle famiglie con redditi più bassi, colpite maggiormente dall'aumento del costo dell'energia e dei trasporti.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato contro Siegfried Oranucci. Due dei quattro arrestati, accusati di essere gli esecutori materiali dell'azione Dinamitarda, hanno risposto per la prima volta alle domande dei magistrati nel carcere di Rebibbia. Pellegrino Davino e Antonio Passariello avrebbero dichiarato di aver avuto rapporti soltanto con Gomes Tavares, indicato come intermediario dell'ex editore Walter Lavitola. È stato lui a dirci di mettere la bomba, avrebbero riferito. I legali precisano che i due non conoscevano né Ranucci né la Vitola. Intanto resta aperto il confronto sul futuro di Report. Gli inviati della trasmissione si oppongono all'ipotesi di un conduttore esterno, mentre Ranucci parla di decisione politica e annuncia di voler resistere fino all'ultimo.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, sorteggiata ieri la nuova fase unica della Champions League, Inter e Roma incroceranno il Real Madrid. I nerazzurri avranno tra gli avversari anche Liverpool e Borussia Dortmund. Per il Napoli c'è il Manchester City, mentre il Como trova il Barcellona. Roma e Como affronteranno anche il Paris Saint-Germain, campione in carica. Le quattro italiane conoscono così il loro cammino nella nuova Champions a 36 squadre. Intanto in Conference League l'Atalanta ha battuto ieri sera 1-0 l'Apoel nel ritorno dei playoff, conquistando così la qualificazione alla fase campionato, come ci riferisce la nostra Federica Sorrentino.
2: L'Atalanta supera 1-0 l'Apoel Tel Aviv e conquista il pass per la Conference League. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa è una mossa dalla panchina a decidere la sfida. Gianluca Scamacca entra e dopo appena un minuto sfrutta una conclusione di Bernasconi per firmare il gol del vantaggio. Nel finale l'Apoel prova a reagire, ma Carnesecchi salva il risultato con un grande intervento. Al triplice fischio può partire la festa nerazzurra, con l'Atalanta che prosegue la sua stagione in Conference League da prima testa di serie.
0: Ed è tutto.

0: per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Questa è Touring 104.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet.

0: maggiore russo Valery Gerasimov durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo Gerasimov, le forze di Mosca starebbero avanzando su un fronte esteso per circa 160 km. Il generale russo sostiene che alcune unità siano arrivate a 4 km dalla periferia orientale di Sloviansk. Altri combattimenti sarebbero in corso nell'area dell'aeroporto di Kramatorsk, a circa 3 km dalla città. Le dichiarazioni provengono dal Ministero della Difesa russo e non risultano confermate in modo indipendente né dalle autorità ucraine.
1: Paura ieri ad Eboli nel Salernitano per un incendio divampato nel pomeriggio nella mansarda di una palazzina di tre piani situata sopra un ristorante lungo la statale 18. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e di quello di Agropoli, supportati da due autobotti e un'autoscala. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo, non si registrano feriti, le fiamme sono state domate in breve tempo. E a Napoli un turista straniero di 22 anni è stato ferito mentre percorreva a piedi un vicolo a ridosso di Corso Umberto. In tre che erano a bordo di una macchina, così è stato riferito nella denuncia, lo hanno avvicinato e gli hanno intimato di consegnare il portafogli ed il telefono. Il giovane ha accennato ad una reazione, uno dei malviventi gli ha sferrato un colpo alla testa con una bottiglia di vetro. Lo sport, il tennis, il tabellone degli US Open, slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero uno mondiale Jannik Sinner, ma con un montepremi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettini e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero uno Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniel Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Dardi, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comesana. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec nella parte alta del tabellone, Cocciaretto in quella bassa contro la ceca Caterina Siniokova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle quattro giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA, insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti

0: Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Questa è la radio Touring 104. Touring 104. Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale, valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Ascoltando la radio Touring 104. Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Continuano a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi. Ansia per tre nostri connazionali di cui non si hanno più notizie, e ci sono anche due italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. I nomi dei due italiani confermati dalla Farnesina sono Valentina Piccinini e Stefano Lottumolo. Mentre crescono le preoccupazioni su un possibile attacco russo contro interessi britannici, Mosca avanza in territorio ucraino. Il servizio della redazione.
2: La Russia afferma di aver superato in alcuni punti la prima linea difensiva ucraina lungo l'asse tra Sloviansk e Kramatorsk, due città strategiche della regione orientale del Donetsk. A rivendicare l'avanzata è stato il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo Gerasimov, le forze di Mosca starebbero avanzando su un fronte esteso per circa 160 chilometri. Il generale russo sostiene che alcune unità siano arrivate a 4 chilometri dalla periferia orientale di Sloviansk. Altri combattimenti sarebbero in corso nell'area dell'aeroporto di Kramatorsk, circa 3 chilometri dalla città. Le dichiarazioni provengono dal Ministero della Difesa russo e non risultano confermate in modo indipendente né dalle autorità ucraine.
1: Paura ieri ad Eboli nel Salernitano per un incendio divampato nel pomeriggio nella mansarda di una palazzina di tre piani situata sopra un ristorante lungo la statale 18. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e di quello di Agropoli, supportati da due autobotti e un'autoscala. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo, non si registrano feriti, le fiamme sono state domate in breve tempo. E a Napoli un turista straniero di 22 anni è stato ferito mentre percorreva a piedi un vicolo a ridosso di Corso Umberto. In tre che erano a bordo di una macchina, così è stato riferito nella denuncia, lo hanno avvicinato e gli hanno intimato di consegnare il portafogli ed il telefono. Il giovane ha accennato ad una reazione, uno dei malviventi gli ha sferrato un colpo alla testa con una bottiglia di vetro. Lo sport, il tennis, il tabellone degli US Open, slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero uno mondiale Jannik Sinner, ma con un montepremi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettini e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero uno Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniel Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Dardi, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comesana. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena

0: Veronica Eriavec nella parte alta del tabellone, Cocciaretto in quella bassa contro la ceca Caterina Siniokova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle quattro giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Turin 104, informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: riferisce Nepal News citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. La polizia ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria, il servizio della redazione.
1: E di almeno 12 morti e 54 feriti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
0: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Il servizio della redazione.
2: Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco inoltre ha chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
0: In Italia con la politica, chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone. Così il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, ad Ischia, a margine della presentazione del circolo isolano di Gioventù Nazionale. Mi auguro, aggiunto Cirielli, che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Lo sport in chiusura: atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Alison Dos Santos nei 400 ostacoli maschile. La statunitense corre in 12 secondi e 9 e strappa il primato migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa sua la gara di salto con l'asta non barevole per la Diamond League con la misura di 6,25, sopra avanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis, con il greco che fa il primato personale 6,20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8,45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond Leagues negli 800 femminile. Infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università.

0: Cultura, identità, futuro.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Bob Marley.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Questa è Touring 104.

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org ed al botteghino la sera dell'evento.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet, lo riferisce la CCTV, spiegando che un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti ha iniziato a tracimare verso l'area nella quale erano dirette le squadre di soccorso. Intanto ha superato quota 460 morti il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito anche il distretto di Rasuwa in Nepal, riferisce Nepal News, citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. La polizia ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria, il servizio della redazione.
2: E di almeno 12 morti e 54 feriti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
1: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Il servizio della redazione.
3: Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco ha inoltre chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.

0: Jason Dos Santos nei 400 ostacoli maschile. La statunitense corre in 12 secondi e 9 e strappa il primato migliorandolo di 3 centesimi all'arrivare nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa sua la gara di salto con l'asta, non varevole per la Diamond League, con la misura di 6,25 sopra avanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis, con il greco che fa il primato personale 6,20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8,45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond League negli 800 femminile. Infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Chi legge sa molto. Chi osserva sa molto di più. Alexandre Dumas, figlio.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Radio Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: 4 Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi, ansia per 3 nostri connazionali di cui non si hanno più notizie, e ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani con 178 persone non ancora rintracciate, seguito da 65 cittadini statunitensi, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani, 33 britannici e 25 canadesi. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Dal canto suo Mosca ritiene che ad essere in difficoltà sia proprio Washington. Il servizio della redazione.
2: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran, lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
1: All'età di 89 anni è morto questa mattina il re Harald V di Norvegia, lo rende noto la casa reale norvegese. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale ad Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. In Italia con la cronaca, agguato mortale nel Cosentino, un uomo di 34 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre il titolare della ditta è rimasto gravemente ferito. L'episodio si è verificato all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio. I due sono stati raggiunti alle spalle mentre si trovavano in un ufficio di una ditta di pulizie e manutenzione del Verde in provincia di Cosenza. I killer hanno poi fatto perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano che hanno isolato l'area.

0: e la Roma all'Olimpico, riabbracciando la tifoseria, dove ha vinto nel 2022 il suo ultimo trofeo internazionale, la Conference League. I campioni d'Italia trovano anche Liverpool e Borussia Dortmund. I giallorossi se la vedranno in trasferta con lo United, con i bicampioni in carica del Paris Saint-Germain. Per il Como, al suo esordio in Europa, ci sarà anche il Barcellona al Bernabeu, doppio spauracchio inglese per il Napoli di Allegri, che riceverà i finalisti uscenti dell'Arsenal al Maradona, mentre sfiderà il Manchester City all'Etihad. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org ed al botteghino la sera dell'evento.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie, è un pazzo. Alessandro Morandotti.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Turing 104.
4: Turing 104.

0: me.
1: Touring 104. Touring 104.

0: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: 104.
2: Touring 104 notizie.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione, il servizio della redazione.
4: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani, uno è Marco Ratto, refice al 50enne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
3: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat per il settore dei servizi, in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate

0: per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Smash It Memories, un super classico ora.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà una

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Turin 104.
1: Smash It's Up Chart.

prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

State ascoltando Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione, il servizio della redazione.
2: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani, uno è Marco Ratto, refice al 50enne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con autorità locali e tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
1: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia con la cronaca, agguato mortale nel Cosentino, un uomo di 34 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre il titolare della ditta è rimasto gravemente ferito. L'episodio si è verificato all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio. I due sono stati raggiunti alle spalle mentre si trovavano in un ufficio di una ditta di pulizie e manutenzione del Verde in provincia di Cosenza. I killer hanno poi fatto perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano, che hanno isolato l'area e avviato le indagini. Due 17enni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con tre coetanei, che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Sulla dinamica dell'incidente avvenuto intorno a mezzanotte sono in corso accertamenti della polizia locale. Sembra che la vettura si sia ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada interna da Perugia verso Marciano. Le due vittime erano sui sedili posteriori dell'auto. Dopo essere stati sbalzati fuori, sono finiti contro il muro in una casa, morendo sul colpo. Lo sport e il calcio: dall'urna di Monte Carlo nei sorteggi della fase campionato di Champions League, la sorpresa maggiore per le italiane è il doppio incontro di Mourinho, che col suo Real Madrid ritroverà al Bernabeu l'Inter con cui firmò il triplete, e la Roma all'Olimpico riabbracciando la tifoseria, dove ha vinto nel 2022 il suo ultimo trofeo internazionale, la Conference League. I campioni d'Italia trovano anche Liverpool e Borussia Dortmund. I giallorossi se la vedranno in trasferta con lo United e con i bicampioni in carica del Paris Saint-Germain. Per il Como, al suo esordio in Europa, ci sarà anche il Barcellona al Bernabeu. Doppio spauracchio inglese per il Napoli di Allegri, che riceverà i finalisti uscenti della Arsenal al Maradona, mentre sfiderà il Manchester City all'Etihad. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380

0: Risasse Stefano Di Battista insieme alla Rocella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.rocellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi non osa nulla, non speri in nulla. Friedrich Schiller.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

bello. Voi vi starete domandando, ma dov'è che lo presti? Cassa lo presti, dove l'hai trasferita? Siamo qui, dai, faccio. Vi mando con Nick che è in super regia degli indizi. Ecco. Avete riconosciuto senz'altro l'arena dello stretto, perché siamo protagonisti adesso in diretta a Casa Lopresti qua dalla Via Marina, perché stasera c'è la presentazione della squadra di calcio della Regina e metteremo anche l'evento in diretta.

va bene, tra un po', tra le altre cose, ci dovrebbero raggiungere anche, guardo la camera che è lì, tanti personaggi del mondo, legati al mondo della radio, soprattutto

Calvo Pressi, ma in realtà non è una Calvo Pressi particolare, perché oggi la realizziamo in diretta dall'Arena dello Stretto, dove stasera c'è la presentazione ufficiale della regina, domenica c'è la partita di Coppa Italia, poi si inizia il quarto serie, però va bene lo stesso, c'era un pubblico incredibile come gli Ultras sanno fare, quindi siete tutti invitati, a parte Raffaello che canterà Vai Regina, non

0: l'ho detto in ordine alfabetico, lo so, perché solitamente uno lo devi in ordine alfabetico, perché sennò allora al contrario, Gennaro Calabrese e poi Santo Palumbo, questi sono felici tutte e due. 17:24 live da Radio Turin 104, siamo anche in diretta sul canale 87 del Digitale Terrestre, una gran cosa, e questa è la nostra super programmazione che oggi la realizziamo da qua. Vai ragazzi,
1: state ascoltando

0: Sotto controllo, mi hanno detto, dallo studio. Ringraziamo i nostri supereroi che sono sempre pronti. Grazie. Cioè, no, perché non mi vedono? Aspetta, perché dobbiamo fare così, no? Perché siamo qua. Sì, in effetti sono sudato, anche se c'è un'aria condizionata, niente male all'interno del Walking Radio. Arena dello Stretto, ci fermiamo un attimo, ragazzi, e poi torniamo perché c'è la pubblicità. Non cambiate, perché noi siamo sempre live da questo posto bellissimo che è l'Arena dello Stretto. Saremo in diretta, lo sapete, perché c'è la presentazione questa sera della squadra.
1: Questa è Touring 104.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Bene, ci siamo. Allora, sono in diretta dall'arena dello Stretto. Vedo il buon Super Lorenzo che sta salendo le scale fantastiche del Walking Radio. Come sono queste scale? Non sono fantastiche come le ho descritte, eh? E non so se dobbiamo tenere tutto aperto per far circolare l'aria qua incredibilmente. Poi tra l'altro ho anche intervisto Raffaello Di Pietro, perché sarà protagonista stasera per questa bellissima presentazione della regina. Vuoi parlare? Cioè, ma tu che fai con l'elicottero, le riprese, no? No, allora ufficialmente dico che le riprese non saranno effettuate con l'elicottero stasera. Ci dai delle informazioni, Lorenzo?
1: Per la diretta.
0: La diretta che sarà alle
1: 21:30. Partiamo un po' prima noi.
0: Ma la diretta la possono seguire sui nostri canali, giusto?
1: Sì, esattamente.
0: Grazie,
1: sì.
0: Lorenzo, io confido in voi, quindi un ottimo lavoro. Guarda com'è la camera, eccolo qua. Oh, ti stanno inquadrando, guarda che bello.
1: Pensavo fosse radio, c'è anche in video.
0: Lasciamo in video, siamo sull'87 in tutta la Calabria. Pensa tu che. Allora, ragazzi, io lo dico ufficialmente: Lorenzo sta per fare gli studi nuovi di Radio Tunica. L'ho detto in diretta adesso. L'ho registrato, vabbè, poi ne parliamo, dai, in diretta e poi tra un po' i protagonisti della puntata di stasera.

0: non lo diciamo. Non lo diciamo. No. Adesso ho acceso il microfono adesso, quindi stai attento a cosa dici. Aspetta, dov'è? Grazie Nick per la regia. Volevo salutare Domenico, cioè siamo un bel po' di persone che stanno ascoltando la radio in macchina e stanno vedendo qua nello stretto, perché stasera, ricordiamo, c'è la presentazione ufficiale della regina, poi c'è Giulio, vabbè, Rosanna, sì. Tutte e due vanno bene, tu sì, come, vabbè, lo stesso, sì, e sì, poi...
1: Sono dietro.
0: Sì, sacco di persone ascoltano la radio. Raffaello, mi senti? Perché sto cercando, ecco, vedi il Raffaello di Jeffrey Tank che stasera è lì.
1: Penso sia basso l'audio.
0: Ah, l'audio all'esterno.
1: Basso per questo. Non
0: come stiamo facendo le prove, allora ho detto io. Basso. Che novità ci dai di oggi, che di stasera?
1: Niente. Stiamo preparando la regia, le camere. Facciamola dalle 21, credo. Partiamo
0: dalle 21.
1: Un pre.
0: Su Video Touring, lo ricordiamo, sì. La presentazione ufficiale, che bello.
1: Speriamo di avere qualche ospite autorevole.
0: Ma sai, io sì. Sapevo dei due personaggi, ci saranno i due super comici bravissimi, Genero Calabrese e Santo Palumbo.
1: Sì, sì. Sono... assolutamente sì, sì.
0: Poi Raffaello l'abbiamo citato più volte. Tra...
1: Io avrei voluto anche loro, io ho fatto tutto, vediamo se me li portano per fare qualcosa un po' prima.
0: Ah, prima, l'after show, come si dice.
1: Bravo, sì, facciamo qualcosa, se viene bene.
0: Ah, va bene. Senti, io dico ufficialmente, posso dire ufficialmente, perché Maurizia è arrivata poco fa e torno a fare lo speaker allo stadio. Lo sai, sì. Volevo fare
1: non saputo, me l'hai detto tu.
0: Ma io sono contento. No, vabbè, ma io mi diverto, lo sai, no?
1: Sì, cioè, lo so.
0: Poi sono un tifoso. Cioè, io avevo due alternative, o andare in curva.
1: Sì, andare a fare lo speaker
0: perché la regina, insomma, ci hanno tutti. E questa sera la passione della squadra, della città, noi la trasmetteremo in diretta all'Arena dello Stretto. Appuntamento intorno alle 21:30, giusto?
1: Sì, un po' prima noi.
0: Noi in prima trasmetteremo.
1: Facciamo una... sì.
0: Però possono venire tutti, sì, perché sì. Sono tutti invitati per questa grande festa, perché l'estate non è finita. No. E noi la iniziamo bene. A proposito di regina, giocherà in Coppa Italia alle 20:30 questa domenica, quindi una partita unica, cioè chi vince va avanti. Va bene, oh, ma sei emozionato a parlare?
1: Sì, tu, lo so, ti vedo. Sei
0: sempre dietro di qui, ti con Lorenzo Matteo. Senti, mezz'ora fa Fulvio mi ha detto sto parcheggiando, ma c'è veramente tanto. Sì. Ah, eccola!
1: Eccola,
0: sta arrivando, sta arrivando.
1: C'è.
0: Va bene, dai, ci sentiamo tra un po', siamo in diretta all'Arena, ragazzi!

0: Yes.
1: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
0: Perfetto, la Holly in diretta su Radio Touring 104. Touring 104, il gingolino, cioè, non lo ricordo ancora, ma lo passiamo in versione remixer che hanno rifatto tutti i jingles della radio, bravi, qualche anno fa. Siamo in diretta anche sul canale 87 del Digitale Terrestre. Ciao da Filippo, Arena dello Stretto. Questa sera, lo sapete, ci sarà questo evento gigantesco. Già con le nostre telecamere stiamo inquadrando il palco dove ci sarà questo grande show con protagonisti Raffaello, che canterà l'inno della regina, ma non solo, ci saranno anche i nostri Gennaro Calabrese, i nostri, perché sono passati tanti tanti anni fa dalla radio, e Santo Palumbo, insomma, e poi i tifosi che saranno tantissimi. L'ingresso ovviamente è completamente gratuito. Per conoscere i protagonisti della nuova stagione divertente della regina, siamo qui a trasmettere tutto il tutto l'evento in diretta sul canale 87, quindi mi raccomando, potete guardarlo su Video Touring, canale 87, oppure su Video Touring, chi non può venire all'Arena dello Stretto a Reggio Calabria. 6 minuti alle 18, tra un po' ci sarà la nostra informazione, anzi quella nazionale, mi dicono giustamente, grande. Adesso la protagonista di un singolo bellissimo, lei è Sienna, Spiral.

0: Arena dello Stretto, la radio cronaca, so per dire, non è una radio cronaca, ragazzi. La presentazione della regina stasera, siamo qua e la trasmetteremo in diretta. Diamo la linea.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di stato a cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione. Il servizio della redazione.
2: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani. Uno è Marco Ratto, refice al 50enne di Rapallo. Gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
1: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia con la cronaca, agguato mortale nel Cosentino, un uomo di 34 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre il titolare della ditta è rimasto gravemente ferito. L'episodio si è verificato all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio. I due sono stati raggiunti alle spalle mentre si trovavano in un ufficio di una ditta di pulizie e manutenzione del Verde in provincia di Cosenza. I killer hanno poi fatto perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano, che hanno isolato l'area e avviato le indagini. Due 17enni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con tre coetanei, che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto intorno a mezzanotte, sono in corso accertamenti della polizia locale. Sembra che la vettura si sia ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada interna da Perugia verso Marciano. Le due vittime erano sui sedili posteriori dell'auto. Dopo essere stati sbalzati fuori, sono finiti contro il muro in una casa, morendo sul colpo. Lo sport e il calcio, dall'urna di Monte Carlo nei sorteggi della fase campionato di Champions League. La sorpresa maggiore per le italiane è il doppio incontro di Mourinho, che col suo Real Madrid ritroverà al Bernabeu l'Inter, con cui firmò il triplete, e la Roma all'Olimpico, riabbracciando la tifoseria, dove ha vinto nel 2022 il suo ultimo trofeo internazionale, la Conference League. I campioni d'Italia trovano anche Liverpool e Borussia Dortmund. I giallorossi se la vedranno in trasferta con lo United e con i bicampioni in carica del Paris Saint-Germain. Per il Como, al suo esordio in Europa, ci sarà anche il Barcellona al Bernabeu. Doppio spauracchio inglese per il Napoli di Allegri, che riceverà i finalisti uscenti dell'Arsenal al Maradona, mentre sfiderà il Manchester City all'Etihad. Abbiamo terminato, più tardi.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra.

0: Your husband is coming.
1: Sai che da un po' che non mettevamo sta canzone, eccoli qua i nostri supereroi, avvicinatevi perché sono venuti a trovarci da Milano, lo avevano promesso e sono qua i nostri simpatici ragazzi Rosanna e il buon Giulio, che sono venuti anche a trovarci nello studio bellissimo della radio. 18:10 sono in diretta, Arena dello Stretto, questo posto bellissimo dove stasera ci sarà il fantastico mondo della regina, c'è la presentazione ufficiale della squadra, quindi mi raccomando, siete, dovete venire, se no la guardate su Video Tuning. Vedo Raffaello di Jeffrey Time, io spero di, cioè io spero di beccarlo un attimino e lo portiamo in diretta. Allora facciamo una cosa, mando un gancio così Raffaello sarà protagonista con me tra un po'. Allora testa gira e poi torniamo, dai ragazzi. 104.

Infatti una bella chiacchierata fuori con Raffaello che sta facendo il sound check per l'esibizione di stasera. Ricordiamo, siamo all'Arena dello Stretto e stasera c'è la festa Amaranto, perché si presenterà ufficialmente tutti i giocatori, le persone che lavorano dietro le quinte per la regina, ma non solo, soltanto i protagonisti, che quelli che scenderanno in campo domenica, perché domenica c'è la partita di Coppa Italia, quindi si gioca. Sono in diretta alla grande, ci sono tanti tecnici. Ricordiamo che Video Touring trasmetterà a partire dalle 21 tutto l'evento in diretta, quindi basta andare sul canale 87 del digitale terrestre e il gioco è fatto, cioè potete assistere comodi da qualsiasi piattaforma, anche dalla televisione o dal cellulare, tutto l'evento. Ricordiamo stasera personaggi incredibili, ci saranno Gennaro Calabrese e anche lo show di Santo Palumbo, ovviamente la presentazione della regina, una serata bellissima, e Raffaello che canterà, che tra un po' salirà sul nostro Walking Radio. Vedo all'esterno Antonio Simone che sta arrivando, tra un po' sarà protagonista anche lui sul Walking Radio di Radio Touring 104, baby. Ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo.

0: Eccomi, sono tornato. Mi date la linea, grazie, perché c'è un bellissimo momento magico che volevo regalare ad Antonio Simone con la sua super cuffia in diretta qua con me. Che bello, ciao Anthony. No, quello è il microfono, Anthony, vai. Che...
1: ciao cari, come va?
0: Come stai? Oh,
1: mamma mia, mi sembra un mondo nuovo, eppure sono passati due mesi.
0: No, non ti inquadriamo.
1: No, come mai?
0: Non ti inquadriamo. Allora c'è un problema.
1: Si rifiuta proprio di inquadrare.
0: dai, facciamo tutto in diretta. Senti, vai. Allora, so che tra un po' non sarai da solo, giusto?
1: No, non so quello che faremo ancora, perché
0: vai, no, comunque no, non sei da solo perché c'è il buon Giorgio con te, no?
1: Sì, certo, vediamo quello, improvvisiamo stasera con il buon Giorgio.
0: Ma lo sai perché sei qua, per una giusta causa, no?
1: No,
0: sai cosa ti va?
1: Sono stato catapultato qui, ero nel mio lettuccio, io che stavo riposando.
0: Anch'io.
1: E allora come va? L'estate com'è andata, caro?
0: Benissimo, no, stavo cercando mi dicono dalla regia, no,
1: sì?
0: Perché ti stanno cercando di inquadrare, perché abbiamo 6 telecamere mobili che ogni tanto, allora come facciamo a inquadrare?
1: Nel frattempo non so se si sentono le note dell'ino, la regina, quindi già stiamo entrando, come detto prima alla radio, ti ho sentito mentre stavo arrivando, nel pre-partita. No, io ho detto nel radio cronaca, invece no, perché però in ogni caso stiamo entrando nel pre-partita, perché c'è l'inno meraviglioso, vai regina, con il bravissimo Raffaello che sta facendo le prove, no? Il check per stasera.
0: Sì, tra un po' lo beccheremo, perché
1: sì,
0: lo faremo.
1: Non si scappa.
0: Non scappa Raffaello. Bella sera. Ah, ok, ci siamo, adesso siamo inquadrati tutti e
1: sì,
0: due.
1: Eccoci qua.
0: Grazie, ragazzi.
1: Come va?
0: Bene, guarda, barba lunga, sono.
1: Mamma, pure io.
0: Tanto in radio ci sono i fari giganteschi.
1: È vero, vi ho lasciato con il fresco, vi sto riprendendo con il fresco, vero? Cioè, le giornate più calde in assoluto.
0: Dove sei? Ma ti spavi? Vieni più in qua, scusa.
1: Sì.
0: Vieni più in qua. No?
1: Sai che sono timido, cerco di nascondere.
0: Allora facciamo una cosa. Musica e poi torniamo.
1: Va

0: Eccoci qua, no, dobbiamo, cioè, noi siamo in diretta. Francesca, non è Francesca, ma senti bene la cuffia?
1: Ti stai sbagliando, hai visto, non è.
0: Dai, quelli,
1: non è, è il mio questo qua.
0: Sì,
1: che voce che quando facciamo la radio noi devo uscire i microfoni di merda.
0: No, aspetta, no, no.
1: Signori, direttamente da Milano, Touring 104, sì, cazzo. Belle,
0: ho le telecamere tutte distrutte qua, non so che è successo. Allora sai che fai?
1: No, qual è Zodi? Che potevo fare Zodi? No,
0: vieni qua.
1: No, perché, ah, telecamera. No,
0: sì.
1: Ma io sono grosso per la telecamera.
0: No, siamo in diretta anche sull'87.
1: Mica sono Filippo, guarda qui.
0: Senti, DJ Free Time.
1: Tutto è grande. Grande DJ, DJ Free Time, ok.
0: Ma
1: ragazzi,
0: la classifica, non mi facevi alla radio.
1: Non mi ricordavo un cazzo. Sono stato l'unico a sbagliare il rap, ti ricordi?
0: Sì.
1: Facciamo un rap tipo la gente della notte fa pensieri strani, vincono domani. Siamo stati un po' anticipatari, no?
0: Certo, sì.
1: Quel periodo diceva Giovanotti doveva darci una figlia, tipo.
0: Dai.
1: Ok, tipo.
0: Che bello, ma quello è tuo figlio?
1: Guarda che figo.
0: Che bello che è.
1: Cioè, ragazzi.
0: Ah, tre ne hai. Cioè, sì. Sì, stasera l'abbiamo chiamato.
1: Stasera facciamo un po' di canzoni mie, perché poi la gente non sa che io per campare faccio pure le canzoni.
0: La valigia. Però dobbiamo ricordare che Raffaello DJ, su, no, Raffaello, certo, di Pietro.
1: Vabbè, dai.
0: No, ok. Beh,
1: mi dispiace.
0: Ha scritto anche una canzone per Gianni Morandi o Gigi D'Alessio. Per chi l'ha scritto?
1: Tutto, per tutti.
0: Mi ricordo.
1: Ramazzotti,
0: infatti.
1: Tutti.
0: E come
1: Angelo?
0: Quante ville in Sardegna c'è?
1: Nino D'Angelo.
0: Sei sempre in Sardegna tu?
1: Tutti D'Angelo.
0: No, sei sempre in Sardegna tu?
1: No, in Sardegna sono stato per tanti anni, poi mi hanno cacciato.
0: Ok.
1: Perché adesso è. Giro il mondo a fare le feste.
0: Che bello.
1: Chi mi chiama, insomma, faccio compleanni, cerimonie, se vi serve. Anche insomma comunioni.
0: Senti, ma Margherita di Cocciante la fai ancora?
1: Io non posso stare fermo. Tutto sempre a 104.
0: Senti, ti saluto.
1: Sempre a 104,
0: sì, certo.
1: Cazzo, raga, quanto costa?
0: 50 anni di Radio Touring 104.
1: 50 anni?
0: 50 anni abbiamo
1: cazzo.
0: Fatto.
1: Manca i cazzo in 5.
0: Tu eri International, giusto?
1: Sì, vabbè, ma 104 è sempre stato il mio sogno.
0: Dai, infatti.
1: Sì, no, ma. Cioè, vabbè, raga, io vi saluto.
0: Ci vediamo stasera, dai. Non
1: come faccio a vedere la telecamera?
0: Dai, qua. No, sì, eccola là, sì.
1: Casa, dei bellissimi. Baci, ci vediamo stasera, ok?
0: Ti voglio
1: Filippo
0: bene.
1: Sempre nel cuore.
0: Ti voglio bene, grazie.
1: Ciao.

0: Che bello, siamo tornati in diretta. Oh, oh ragazzi, state calmi, state calmi. Doppia camera, doppia camera. Yeah. Ciao. Lo vedi qua? Stanno cercando di entrare persone su altri pianeti.
1: Su altri pianeti? Sì. Degli alieni, che
0: degli alieni, sì, non ti sento. Adesso ti sento molto bene.
1: Sì, sì, vediamo.
0: Allora, perché siamo qua? Perché oggi c'è questo evento bellissimo che è la presentazione
1: ufficiale della Regina Calcio. Sì, sì, sì. Quindi
0: siamo tutti pronti.
1: Siamo in fermento per vedere anche se ci saranno anche delle novità, perché circolano voci anche di possibili nuovi innesti proprio stasera, che ci sarà.
0: Ah, così arrivano dal mare.
1: C'è anche questo.
0: Sai quelle cose che arrivano dal mare?
1: Immagini, tipo pirati, sì, sì, sì. Nel frattempo arriva il grande Gennaro Calabrese, anche lui per provare.
0: Ciao Jenny, grande! È bello comunque,
1: sì,
0: bella
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, sì. Sento un fischio. Che...
0: Sì, no, per sé perché. Ok, ora si collega il prof, sta cercando di farmi vedere tutto in postazione. Okay. Intanto mettiamo la doppia camera, prof, un attimo, eccoli qua.
1: Eccoci qua,
0: okay,
1: sì.
0: Ok, un attimo solo. Ok, ok. Sì, sono in esterno. Dovremmo avere Gennaro, non so se sale Gennaro un attimo, facciamo una chiacchierata anche con lui.
1: Ah, già da subito?
0: Sì, sono loro i protagonisti di stasera, c'è Santo Palumbo anche.
1: Abbiamo visto Raffaello prima, Raffaello Di Pietro e poi anche Santo Palumbo che è dal lato cabarettistico.
0: Io ho assistito a uno show finalmente dall'inizio alla fine di Gennaro.
1: Sì, non c'eri stato mai.
0: No, no, non c'ero stato mai, quindi perché poi dovevo mettere un po' di dischi, come si dice.
1: Sui personaggi. Vabbè, ormai sei.
0: E quindi no, mi sono divertito.
1: Sì.
0: Bravissimo, vabbè, incredibile.
1: Bravissimo Gennaro,
0: insomma, incredibile.
1: Con i suoi personaggi, insomma.
0: E anche Santo Palumbo non è da meno. Tutte queste persone elencate con Raffaello e Jeffy Time saranno protagonisti per l'inaugurazione, la presentazione ufficiale della Regina. Vi aspettiamo all'Arena dello Stretto, però potete anche venire tranquillamente. Cioè guardare tutto da casa, no?
1: Che non siano loro i nuovi calciatori della Regina, ti immagini?
0: Chi sono i calciatori?
1: Raffaello e Gennaro.
0: Cioè. Va bene, non so se riusciamo a beccare Gennaro.
1: Sì.
0: No, aspetta, mi sa che è impegnato a salutare tutto, prendere il microfono. Allora, ci sentiamo tra un po'.
1: Ma
0: dai,
1: sì,
0: vai.

0: La 1, la 2 o la 3?
1: No, era così, guarda, la 1, la 2 o la 3? Così è.
0: Ah, infatti, che bello. Atmosfera bellissima, siamo in diretta Arena dello Stato, facciamo vedere fuori, grazie Nick, sì, che è super regia, che ci dà una mano.
1: Già ci sono gli aficionados, come dici tu, gli aficionados, che sono seduti già in prima fila, là in alto.
0: Infatti, siamo qua. È il buon bentornato. Da quant'è? Ma hai detto che
1: ero in ferie da 2 mesi.
0: Da 2 mesi? Da 2 mesi?
1: Sì, dal 26 di giugno.
0: Però, insomma, quando passavi dalla radio c'era una certa emozione.
1: Vabbè, il primo amore non si scorda mai. Dai.
0: La pelle d'oca, la pelle d'oca.
1: Certo.
0: Sai che avevo pensato che avevi cambiato radio?
1: No, no, non esiste proprio. Assolutamente no. Questo no.
0: Ah, se ci sono le novità, stiamo lavorando. Speriamo di fare una cosa molto, molto bella. Tra l'altro, delle novità del palestra. Di Radio Tuning partono da lunedì, perché lunedì ritorna il momento magico che si parla della regina.
1: La regina, certo, con Mezzogiorno Amaranto.
0: Yes.
1: Però attenzione, c'è il cambio al timone.
0: C'è il buon
1: Andrea Benedetto rimane.
0: Ci chiuderanno la radio dopo un giorno.
1: No, ma che dici?
2: Perché c'è Paolo Figaro.
1: C'è Paolo Figaro. Siamo in buone mani, dai.
0: Bello, bello Paolo, grande Paolo. Ottimo professionista, come un po' tutte le persone che lavorano dietro questa macchina vincente che è Radio Touring 104 e Video Touring. Eccoci, no, ma non ti vedo. Ah, perché quella era l'altra.
1: Bella quella inquadratura, sì, che c'era. Sembrava tipo il tavolo di un bar, tipo il...
0: Ma sì, mi passi da un'aranciata, abbiamo il frigo bar di là.
1: Eccolo, bellissimo.
0: Sì, ti ricordiamo cosa c'è stasera, dai.
1: Stasera c'è la presentazione ufficiale della regina calcio con tanto di allenatore Mr. Marchionni. Chissà se verrà lui il grande capo. Chissà.
0: Ah, no,
1: ci
0: non sarà. Lo so. Ah, va bene, il patron, come
1: il
0: si
1: patron.
0: Dice?
1: Sì.
0: Questo non lo so.
1: Vediamo, ci informeremo, eventualmente vi faremo sapere. Ah, però ci saranno tutti i calciatori.
0: Sì, insomma. Bello, presentazione. Sì. E molte sorprese ci hanno detto.
1: Sì.
0: 18:48 in diretta, io faccio sentire una canzone di qualche mese fa, però sempre bella.
1: Fresca? Vabbè, sì.
0: No, guarda.
1: Certo.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: che bella questa canzone di Robin Tichy, l'estate che non so, non mi ricordo. Ah, aspetta, vuoi sentire? Vuoi sentire la cuffia? Cioè, vuoi sentire la mia... Vuoi sentire la cuffia?
1: Vorrei sentire la cuffia, scusa.
0: Diamogli la cuffia a Gennaro, scusami.
1: Se volete parlo pure, come si dice, un cruro.
0: Aspetta, aspetta che qua, l'operazione è favolosa. Aspetta che non ti incastra. Lo senti bene?
1: Allora, siccome c'è l'editore qui di Radio Touring, sì, devo... Dovrebbe tirarvi le orecchie.
0: Perché?
1: Perché quando si entra in radio, la prima cosa che accade ad un ospite è, dopo il caffè, dopo il bicchiere d'acqua, offrono la cuffia. La cuffia. Forniscono la cuffia. Tu manco un microfono volevi avere.
2: Pensa che è la mia personale,
3: quella dall'altra.
1: È la tua personale, sì. L'avevo riconosciuta dalla quantità di cerume prodotta sulla. Ecco, ecco.
0: Che ti ha detto di provare? No,
1: no, no, guarda, io lo vedo lì, vedi, Giuseppe, il mio collaboratore che mi sta salutando, ormai c'ha questo fisico da boxer perché è diventato, fai all'età di 30 anni e passa, vuole fare come Rocky, che a un certo punto una volta Adriana, sì, una volta che ha appeso il guantone, poi in età avanzata viene richiamato per combattere.
0: Quanto
1: è un padre, no?
0: Lo ricordiamo perché stasera ci sei tu, ma sì. Quanto show fai?
1: No, no, lo show è la presentazione della regina, ci mancherebbe. Io sono un piccolo incursionista che, insomma, solitamente la stessa durata, faccio quattro volte di quello che solitamente duro a letto, quindi diciamo, fatti il calcolo, cioè, ecco, 3 per 4
0: 12 minuti
1: no, 12 ore
0: allora cioè, un po' di situazione lo fai
1: dai, ma come dire, ho voluto creare una cosa ad hoc perché avrei potuto fare il repertorio e andare, diciamo, abbastanza tranquillo, e invece, siccome a Reggio Calabria a me nessuno mi chiama mai Gennaro, ma mi chiamano presidente, cioè, il problema è stabilire quale presidente. E allora stasera, per non deludere nessuno, le faremo un po' tutti quelli che hanno fatto da 25 anni. Quindi è vero che Lotito ho letto essere il presidente più longevo della Serie A, ma io sono più longevo di lui perché avevo 25 anni non faccio presidente. 30, scusa.
3: La mia fai.
1: Certo.
0: Perché Luciano Cristiano è presidente con le squadre, il Pellaro no.
1: Luciano Cristiano poteva essere presidente di tutto, quindi... assolutamente. Quindi farò questo e poi ovviamente arriveremo al nuovo.
0: Certo.
1: Allora, poi ce l'avremo in prima fila, sia lui che sia chi l'ha portato.
0: Sì, ma ok.
1: Evidentemente sommessamente è stato portato dal sottoscritto.
0: Ma ti rimetti il cerume? No. Ti metti il cerume, ti cambi quando fai l'altro?
1: Ah, no, il tempo è breve per far ricrescere la barba, tu dici, è vero.
0: Vedi che ti guardiamo, cioè
1: è grande, dice, la barba non mi... Siamo in diretta su tu, lo devo dire?
0: Sì,
1: ah,
0: sì.
1: Stasera mi dice vedi, senza nessun tipo di interesse pubblicitario, il proprietario dell'editore mi dice: dici che stasera siamo in diretta su Touring. Quindi l'intervento sarà in diretta su Touring.
0: Che bello.
1: Senti. Quindi la gente che non vorrà soffrire il caldo afoso si sta bella al fresco, in aria condizionata a casa, a radio o in macchina.
0: Al canale 87,
1: canale 86 del 87, no, che tanta dente, nel sito di Mocotanzo, non sento tanta dente, canale 87 del digitale, come dici.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo con 28 corsi di studio in 10 aree discipline.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz.
5: Giri, me lo portavo anche 4 roti. Manco un tallo usato. No, con tutto il rispetto di Michele. No, Michele è invece fautore dell'imitazione del presidente. Dico, che è...

0: La Meloni, se tu stai pensando a quella, non è la Meloni, perché già dignitosamente imitata, abbastanza imitata.
1: A livello nazionale, sempre.
0: Sì, cioè, no, ecco, ti do una dritta: non è a livello nazionale, è a livello europeo.
1: La Merkel.
0: No, ah. Merkel l'ha già fatta, no, a livello europeo, però è nostra. È nostra. Non, no, tu l'hai detto, non lo so se può essere. Quella oggi non lo sappiamo, vediamo.
2: Senti, fascino della radio, tu sei avuto un'esperienza bellissima, Radio Kiss Kiss nazionale.
0: Sì, cioè, bellissima. Vabbè, dirlo a te, che tu mi fai la domanda, com'è un'esperienza?
2: No, è bello,
0: a me, guarda,
2: no,
0: mi inorgoglisce.
2: Entrare in radio è sempre bello, qualsiasi radio può essere.
0: E anche a qualsiasi ora, perché io facevo una no, magari fosse 6 mattina era Iorno Chino, no? Io facevo la fascia dei mattinieri, se si chiamava mattinieri il programma, un motivo c'era. Ci sarà stato, perché era la fascia 5-7 del mattino. Quindi devo dire che la sveglia mi suonava, abitando io a Roma, ed essendo lo studio Napoli. No, sempre a Roma, ai Parioli, ma c'erano normalmente 40 km di distanza da casa mia. Quindi io mi svegliavo alle 3:30, ci mettevo mezz'ora poi per arrivare, perché non c'era nessuno. Certo. E poi al ritorno invece 2 ore e mezza per tornare a casa. Ma la cosa che in 3 anni di Radio Kiss Kiss non ho mai capito, cioè che ancora suonava la sveglia dopo il terzo anno, dopo la 300ª puntata, sì. E mi capitava che io ancora non capivo perché stesse suonando la sveglia. Quindi proprio quando si dice tocore la notte, uno si sveglia. Però vedi che non ho imparato tanto in radio, perché mentre parlo con te ti guardo, quindi volgendo, se va via fa proprio effetto. La voce poi telefono quando non prende.
2: No, ti voglio bene, Gennaro. Ti vogliamo bene noi di Radio Touring.
3: Parla per te.
2: No, ti vogliamo bene.
0: Parla per te, dice qualcuno. Stasera, invece, dalle 9:30, piuttosto che collegarvi su Radio Touring, a RTL.
1: No, non si fanno queste cose.
0: A RTL c'è un grande... Oh, vi aspettiamo 21:30 in diretta su Radio Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. La festa Amaranto, poi penso che verrà a trovarti anche Santo, che sarà insieme, cioè sì, siamo i due fuori programma della serata, insomma, quindi
2: grazie,
0: sono contentissimo.
2: L'ultima domanda, ma la bambina ti svegliavi, cioè quel fatto della sveglia che ti svegliavi 3:30?
0: Adesso sono allenato, allenato, rimpiango diciamo la sveglia di Kiss Kiss, devo dire la verità, rimpiango la sveglia di Kiss Kiss.
2: Poi ricordiamo che Gennaro, oltre ha fatto anche facce di gomma, hai fatto anche
0: certo. Ma quante cose che sai, certo. Si chiamava gli sgommati, che poi era sì praticamente la programma successivo, insomma, il figlio di Gomma Piuma, che Gomma Piuma era rivolto ai pupazzi del varietà in genere, e gli sgommati erano invece solo politici. Ma quindi io avevo le voci proprio di tutti i politici. Sì, c'avevo la voce. Aspetta, che sento un po' di terremoto. Facevo la voce di Salvini, la voce di Renzi, facevo quella di Casini.
4: Facevo allora quella di Gianfranco Fini, okay. Ai suoi tempi. Faceva Andone di Pietro, facevo il presidente napolitano, allora quindi un'altra botta con la, cioè il presidente napoletano, facevo veramente, mi ricordo Ingroia, che mi dissero guarda devi fare Ingroia, ce l'ho studiato un mese Ingroia, l'ho fatto alla perfezione, è durato 3 giorni in Parlamento, gli ho detto, e facevo anche Ignazio ovviamente.
2: Che bello, ma io non te l'ho mai chiesto, ma di quale squadra fai il tifo oltre alla regina?
0: Oltre alla regina, io ho il cuore a metà, ma anche per ragioni proprio di cuore, non l'ho mai nascosto e spero che un giorno si possa cancellare l'inimicizia che c'è, perché io sono tifoso del Napoli, quindi però vince il sud. E ti dico una cosa, porto con me un ricordo straordinario, eravamo in Curva Nord a vedere Regina Triestina, aveva segnato

0: e due, veramente io so.
1: Era Renica, o sbaglio? Renica era
0: il libero. Era Renica, ma in quel Napoli non c'era però più Renica, infatti c'era Baroni che aveva preso il posto di Renica. Era l'89-90, lui se ne andò proprio l'anno prima. Renica.
1: Giuliani in porta, sbaglio?
0: Giuliani in porta, assolutamente.
2: Parliamo di calcio, bellissimo.
0: Il povero, Giuliano Giuliani, sì. Un po' dimenticato
1: Garellic.
0: E pensa, tutte e due purtroppo sono scomparsi, quindi brutta storia. Va bene, quindi sì, tifoso anche del Napoli. Infatti ogni volta che c'è Regina Napoli sono di sangue proprio, capito? Non è per questione di quelli che tifano la Juve perché o tifano la Milan perché o lì. Per me è proprio una questione di sangue. Tifo Regina perché dalla parte di mia madre è Regina, e io sono Regina al 98%, e mio padre non se ne è, c'è il 2% che è di Napoli, e quindi voi. Mi ha portato a vedere Maradona, ma come fai?
2: Madonna.
0: come fai davvero?
1: Il curale su una settimana fa.
2: Ah sì, a Napoli è stato, bravo. Senti, Gennaro, devi andare? Devi provare?
0: Dobbiamo provare? Sì, dobbiamo provare.
2: Gennaro Calabrese.
0: Dobbiamo provare, vero?
2: Stasera sarà con noi.
0: Okay.
1: Da che ora, Gennaro?
0: Guarda, inizia alle 21:30, in scaletta più o meno, quindi sicuramente prima della presentazione della squadra.
2: Grazie.
0: Così me la godo anch'io. Va bene?
2: Voglio bene, ciao.
0: Anch'io. Ciao ragazzi, forza Regina. Ciao, ciao, ciao.
2: Grazie, grazie. Siamo in diretta grazie a Gennaro Calabrese. Tieni ragazzo, scusa, la tua cuffia è preziosa adesso, no?
1: Sì, adesso non la laverò mai più.
2: Aspetta un attimo, cioè, non so, sai questi mouse che abbiamo il doppio schermo?
1: Sì,
2: devo
1: sì,
2: capire
1: sì.
2: Quale schermo è. Ah, eccolo là. E come si fa andare da questa parte?
1: Tanto, ricordo sì.
2: Tipo come se fosse un muro.
1: Sì.
2: Bene, allora io faccio una cosa, do la linea alla nostra super regia in studio,
1: sì,
2: che adesso siamo tornati alla grande. Diamo la linea al radiogiornale.
1: Un paio di minuti e poi torniamo.
2: Sì,
1: no?
2: E poi torniamo perché ho già visto Benvenuto Mar e tanti protagonisti per la diretta di noi, cioè di Turin 104, ma della presentazione della regia.
3: Turin 104 Notizie.

0: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles, qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nelle esequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante le guerre balcaniche.
1: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Warsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie, parole interpretate da mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi del lavoro e della crescita americana.
0: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Djema Beni Habibi, nella provincia costiera di Jiel, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili, tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
1: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in

0: gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 9 le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
1: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ghielsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppelletti di ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura, secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate 2 amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
0: 2 persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Contro di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex. Risultato poi contraffatto. Il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
1: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter, che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League, per l'Atalanta, trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini. Proverbio moresco.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali. 104
10: Touring 104.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Ciao Ben.
1: Ciao grande Phil. Benvenuto più che altro.
0: Ciao ragazzi, salutiamo gli amici che stanno passeggiando.
1: Ciao, ci guardano che c'è sempre l'effetto acquario, no? Quando siamo su qualche radio.
0: Siamo in diretta.
1: Non sappiamo nuotare.
2: Galleggiamo.
1: Bene, bene, qui fervono i preparativi per questo grande evento, la presentazione, ricordiamo, della nostra amatissima regina, ma si sta allestendo il palco che è un vero e proprio spettacolo, spettacolo della presentazione della nostra bellissima
0: Abbiamo già avuto Raffaello di Trento che canterà, così ricordiamo i personaggi.
1: Vai regina, anche Antonio Simone la canta molto bene.
2: Grazie, la canta molto bene.
1: La posso raccontare l'aneddoto del
0: certo,
1: The Boss?
0: Certo, devi raccontare.
1: No, perché c'erano dei ragazzi di Napoli, no, al The Boss, che si sono messi a cantare faceva il carattere. Antonio, l'inno del Napoli. Napoli. Allora io sono andato e gli ho detto nell'orecchio.
2: Ci hanno toccato
1: Antonio,
2: nell'onore.
1: Ho detto Antonio, per cortesia, gliela canti.
0: Ma dove eravate? Nel bosco?
1: No, The Boss era un locale a Salina.
0: Ah,
1: sì.
0: Ok, The Bosco.
1: E gli ho detto nell'orecchio, Antonio, per cortesia, ci canti e vai regina. Se ne sono andati.
0: Ce la fai un attimo?
1: Vai, vai.
3: Stadio Granillo, apri il cancello.
1: Che meraviglia
3: di questa mia città.
0: Oh, non ha il compressore, bravo.
1: No, Antonio Simone. Altri difetti, ma la voce come canta, cioè, canta anche seduto, ma anche seduto
2: anche
1: dice la sua, dice
2: la sua. Tasca, sì.
1: No, la mano in tasca no.
0: C'era un cancello con la mano in tasca. Chi era?
2: Ce ne sono tanti
0: con la mano in tasca.
1: Ma uno che non è professionista, lo conosco perché fa parte dell'AMA, che è l'associazione di Antonio Calabro, si chiama Damiano, lui canta e recita con la mano in tasca. Sì, infatti lo chiamiamo l'uomo con le mani in tasca.
0: Si dà il ritmo forse. No?
1: Non lo so, è una sorta di feticcio, come
2: una sorta di coperta di Linus.
1: È probabile. Magari sente più sicuro, sì, non lo so. Bene, qua insomma già un po' di gente si è avvicinata. Non fa troppo caldo all'arena. Lo dico a beneficio dei nostri concittadini che abitano nella parte alta della città. Io vengo da lì, vengo da Sant'Anna, c'era una cappa mostruosa.
2: Vero?
1: No, invece qui c'è un po' di venterello. Non dico che si sta bene, ma poco ci manca.
2: C'è la salsedine pure. C'è l'odore
1: si sente. Infatti, abbiamo tutti la tentazione di andare a cararci un attimo. Però.
0: Ricordiamo che trasmetteremo tutto l'evento della presentazione della regina con tutti i personaggi. Santo Palumbo dovrebbe arrivare tra un po' anche a fare il soundcheck. Generale Calabrese Raffaello, e qui su Radio Touring 21:30. Quindi andate sul canale 87 se restate a casa, che state ascoltando la radio digitale terrestre, e poi anche su Video Touring. C'è tutto l'evento in diretta, FM.
1: Vabbè, ovviamente essendo un grande evento, come tutti i grandi eventi, Touring c'è.
2: Diciamolo
1: anche con orgoglio e con belli tronfi.
0: No, ma lo diciamo perché certo. C'è un mio amico mi ha mandato un messaggio intorno alle 5:15, sei sudatissimo. Rimedio con tutto che c'è, tutto aria super aria condizionata. Vedi, però
2: ci sono caro, i pro e i contro.
1: Però io inviterei il caro amico di Phil di venire un attimo, no? E vedere se sfidarlo, a vedere se rimane asciutto.
0: Che bella atmosfera, senti. Ma tu vai via tra un po', c'è tuo figlio che gioca.
2: Ciao, andate tutti, mi lasciate solo.
1: Arriverà Giorgio Casella, ti farà una grande compagnia. Giorgio Casella riempie le giornate.
0: Senti, Voices com'è?
1: Voices dovrebbe ricominciare a ridosso delle feste mariane. Ancora devo incontrare Adele. C'è sempre questa diatriba fra me e Adele, perché lei vorrebbe cominciare dopo la festa di Acciarello.
2: Ah, perché
1: di
2: c'è
1: San
2: la
1: Damiano
2: festa,
1: e Cosma. Lei è proprio parte integrante dell'organizzazione, dice dopo la festa. Però Santo non è d'accordissimo. E quindi litigano un po' con loro due.
0: Ascoltate la radio.
1: Ricordiamo loro due litigano un po', che io sto lì con i popcorn e aspetto che decidano.
2: Quanti anni sono adesso di questo?
1: Credo che no, di più. Entriamo nella 13ª stagione, o 14ª, sì. Dell'accoppiata con Adele, no, 2 anni in meno. Quindi
0: ho
1: 11ª o 12ª. Ciao, allora, buonasera, ciao.
0: Ciao, ciao ragazzi, buona passeggiata. Allora, stasera.
1: C'è quel ragazzo somiglia a uno che fa i reel, il Vucumpra, la barbetta uguale.
0: Mondo social. Sì. Ci sentiamo tra un po'? Grazie, Ben.
1: Sì. Ciao Gennaro, ciao, eccolo lì, guarda che bello contento. Grande Ge. Ok.

0: quanti ricordi con questa canzone.
1: Quanti ricordi? Beh, te la ricordi, era
0: Kiss Me. Meryl's Place, mi sembra che fosse.
2: Ah, bravo, bravo.
3: Meryl's Place?
0: Sì, sì, era una sigla di una fiction.
3: No, Kiss Me, Baciami, insomma, sì.
2: Io li chiamavo ancora telefilm.
3: Telefilm, sì. No, c'è stato telefilm, fiction, ora sono serie. Ora sono serie TV, sì, esatto. Vedo Lorenzo e Fulvio già pronti lì, cominciano a inquadrare la
2: veramente
3: situazione.
2: Ciao, Malafarina.
3: C'è Lenzo, grande Lenzo.
2: Lenzo, grande.
3: E già stanno inquadrando la situazione.
2: L'amico telecamere. Di Radio Gamma che è pronto con la super telecamera a monoscopio.
0: Roba.
3: Bene, no, invece la squadra Turing è pronta a dispiegare con tutte le forze che abbiamo. Telecamere come se piovesse.
2: Fai il commentatore radiofonico tipo come un incontro
3: improvviso
2: di
3: una radiocronica.
2: Dai,
3: allora, nella camera 1 Lorenzo Amadeo, nella camera 2 Lorenzo Amadeo, nella camera 3 Lorenzo Amadeo. No, poi c'è anche Fulvio Toscano da qualche parte, però. Sì, no, vabbè, ovviamente, insomma, cerchiamo di dare il massimo del servizio di cui siamo capaci, proprio perché oggi è veramente un grande evento. Pare per questioni scaramantiche che quest'anno dovremmo divertirci un bel po'.
0: Sì, sì, sì, speriamo, incrociamo le dita,
3: appunto, ho detto pare, anche se, insomma, voglio dire, la squadra è molto forte.
0: Io Fulvio lo vedo come un jolly difensivo.
3: Fulvio come jolly difensivo, sì. Dici
2: no,
3: tu.
2: Fulvio, cioè, secondo me
3: all'occorrenza entra e sega le gambe via
2: no, gli avversari. Sta pensando, lo dico per gli amici che non conoscono i nostri personaggi, sta pensando con quale satellite trasmettere le partite.
0: Sì. Okay. Flirtare, diciamo. Flirtare.
3: Sì. No, invece Lorenzo, con quale telecamera usare per l'inquadratura principale, no?
2: Quella... certo.
3: Sì, ne ha 34 circa, quindi.
2: No, deve avere il cameraman centrale,
3: certo.
2: Perché loro hanno l'interfono, comunicano con la regia.
3: Sì.
2: Deve essere quello di un'altra religione.
3: Sì, perché le chiacchierate con l'altissimo, sì, le preghiere sono frequenti. Sì. Sicuramente va bene, c'è ancora, cioè, vedo che già c'è un po' di gente, sono già un centinaio di persone, forse qualcosa in più. Insomma, ancora è prestino, alle 21:30 è previsto l'inizio.
2: Sì.
3: Però, insomma, giustamente questi vengono e si prendono i posti migliori.
2: Io perdo sempre il mouse, ragazzi. Non so che fine fa.
3: Salutiamo la polizia locale, la ringraziamo per il servizio che ci offre quotidianamente.
0: Nel frattempo è rientrato anche Raffaello, eccolo qui. Dato.
3: Glielo vuoi cantare in faccia, vai regina.
2: No, ragazzi, dobbiamo è salito,
3: Ciao Raffi.
2: Ciao Raffi, che ti voglio bene. Ciao. Sigla F numero 1, vero?
3: Alla grande.
2: Ricordando
3: poi dovrebbero esserci anche cacciatori, dirigenti che verranno qui, si avvicenderanno.
0: Forse sono già qui nelle vicinanze, no? Forse ancora.
3: Poi
0: no,
3: facciamo
0: no,
3: un brain blown: se qualche dirigente della regina si trovasse nei paraggi del Walking Radio, si appropinquiasse per fare una chiacchierata con noi in diretta. Ricordiamo, appunto, siamo in diretta. Certo, 39 certo. I minuti dopo le 19, siamo sul nostro Walking Radio.
2: Ah, io tra un po' vado.
3: Lasciamo solo Antonio.
2: Antonio, Simone, dai.
3: Vi lasciamo in ottima compagnia.
2: Buon lavoro.
0: Sì, sta andando così.
2: Sì, no. Tra un po' viene il tuo buon samaritano.
3: Chi è il suo buon samaritano?
2: Come si chiama?
3: Giorgio Casella. Che samaritano suo?
2: Mi piaceva.
3: Ti piace come suona?
2: Come suona?
3: Il buon samaritano Giorgio Casella, fra pochissimo.
2: Perché se lo metti nel mixer video è.
3: No. No, assolutamente no, gli devi solo dare un microfono acceso, perché anche accenderlo non sappiamo.
0: Non è detto che sia.
3: Però leggiamo un microfono acceso.
2: Le batterie sono nuove, ragazzi.
3: Antonio Luvarà, ciao, buonasera.
2: Grande. Aspetta, no, parlate un attimo, perché perdo sempre il mouse, ragazzi. No, veramente,
3: ci serve il tappetino.
0: È da un anno che lo
2: prendo. Ah, il tappetino.
3: Sì,
2: okay.
3: Senza tappetino.
2: C'ho il mouse.
3: Scivola.
0: Il mouse
2: ciao,
0: scappa,
2: ciao a tutti.
3: Ciao Phil.
2: Ciao, grazie.

0: Eccoci.
1: Sì, eccoci, eccoci. Sono le 19, come direbbe il buon amico. Viene,
2: è partita la canzone,
1: Mettiamola basso a basso.
0: Teniamola come sottofondo.
1: Sì, sì, sì. Allora, 19.54, insomma, ci abbiamo verso questo bellissimo evento, qual è la presentazione della Regina Calcio 2026-2027.
0: Esatto.
1: La piazza comincia a pullulare, vediamo.
0: Come no, come no, intanto arrivano anche i colleghi della redazione sportiva, certo, di Turin, certo. 104, quindi già vedo Paolo Ficarra pronto, fra poco ce l'avremo qui ai nostri microfoni.
1: Sì.
0: E insomma ci apprestiamo a vivere questa spettacolare, almeno così è annunciata e ce l'auguriamo di tutto cuore, stagione,
1: speriamo,
0: sportiva,
1: speriamo.
0: Bene, bene, ci divertiamo, ci divertiamo.
1: Ricordiamo non solo la Regina ma anche gli altri sport.
0: No, Radio Touring si occupa di tutti gli sport praticamente, certo, certo. Quindi c'è,
1: siamo sempre sul pezzo, lo
0: momenti
1: diciamo
0: Nero Arancio, quindi c'è pure, quindi sì, ci occupiamo anche della viola, Power Play, lasciamelo dire,
1: sì,
0: il mondo del futsal, la calcio a 5 che quest'anno diventa molto interessante perché
1: sì,
0: a Reggio Calabria, squadre di Reggio,
1: sì,
0: ne abbiamo due in Serie A,
1: una
0: in A2 Elite, una in A2, quindi Futura
1: Cadi,
0: e Reggio,
1: no,
0: sì, la Cadi Futura, sì, in A2 Elite che è quella più,
1: certo,
0: diciamo, più importante, poi in A2 il Reggio Futsal, in B abbiamo la Gallinese e il Reggio Calabria Calcio 5 e in C l'Evergreen, la Region e l'Aurora, PGS Aurora Calcio 5.
1: Insomma,
0: quindi insomma tutto un movimento, tutto reggino, cominciamo.
1: Mi sembra un déjà vu, no? Di quando avevamo tutte le squadre in Serie A, no? Ancora siamo,
0: sì,
1: a questi livelli.
0: Beh,
1: però,
0: che meraviglia, c'era la Cadi, c'era la Medinex, c'era,
1: esatto,
0: la Regina,
1: la Viola,
0: c'era la Viola, bei momenti, bei giorni.
1: Ma non è detto, insomma, dai,
0: ma chissà, magari torneranno, chissà, magari queste cose sono cicliche. Salutiamo la polizia, le forze dell'ordine, le ringraziamo per tutto quello,
1: certo,
0: che fanno.
1: Certo, certo.
0: E allora, quindi adesso fra poco, insomma, si comincerà, vedo già la gente comincia ad avvicinarsi, cominciano a riempire gli spalti qui dell'Arena Ciccio Franco, e quindi
1: va bene, vi ricordiamo, sono insomma un'oretta circa, no?
0: Sì, un'oretta circa si comincia, e quindi chi ci sta ascoltando in macchina,
1: mangiate qualcosina e poi insomma piazzate.
0: Mantenetevi leggeri, perché
1: certo,
0: insomma,
1: certo,
0: fa freddissimo qua.
1: Sì, si muore.
0: Portate il giubbino.
1: A dopo.
0: Ciao.

0: la nostra trasmissione, benissimo, Walking Radio, direttamente dal chilometro più bello d'Italia, dalla Via Marina, dall'Arena Ciccio Franco. E come abbiamo promesso, anzi aspettate che mettiamo pure le telecamere così ci vedono per bene un po' tutti, eccoci. Dove siamo? Eccoci qua. Niente, non sono centrato, vabbè. Ok, allora abbiamo il nostro caro amico Paolo Ficara. Ecco, c'è la telecamera solo su di te.
1: E stasera diremo forza regina in diretta internazionale. Ciao a tutti.
0: Sì, sì, sì.
1: Ciao Reggio.
0: Senti, allora noi abbiamo detto che... aspetta che fischia tutto qua, non so che cos'è. Ecco.
1: Vabbè, io volevo l'applauso, manco ancora non abbiamo detto niente.
0: Di parlare da qua. Ok, sicuramente questo è il problema. Eccoci qua. Allora, Paolo Ficara, insomma, ci avviamo verso questa nuova avventura da lunedì, giusto? Si parte?
1: Assolutamente, da lunedì ritorna a mezzogiorno a Amaranto, che poi vediamo se sarà a mezzogiorno esatto a spaccare tipo Svizzera.
0: Sì,
1: oppure
0: sì,
1: sarà
0: sì,
1: un mezzogiorno
0: sì.
1: Meridionale, quindi 12.05.
0: Ma 12.05 credo, perché dobbiamo dare la linea alla TG.
1: È più meridionale
0: sì,
1: di noi,
0: sì,
1: insomma,
0: sicuramente. Certo.
1: E quindi saremo assieme ad Andrea Benedetto, che sì, per sì. L'emozione ha avuto un mancamento, si riprende.
0: Ah, ci sarà
1: per mercoledì mi ha detto che si riprende appena saputo della notizia, quindi ritorna questo bellissimo appuntamento che Turing ha garantito sempre nel corso degli anni in informazione.
0: Sì, sono un paio di anni ormai che
1: sulla regina avremo tanti bei collegamenti oltre che ospiti in studio a partire da lunedì e lunedì sarà già una bella trasmissione perché commenteremo questo risultato con il DGS Praia Tortola, quello di Coppa Italia, ovviamente. Insomma,
0: dalla regia dicono di spostarti da là, perché... Ok, va bene.
1: Ci dobbiamo abituare, ragazzi.
0: Ok, quindi abbiamo questo...
1: Come ha detto Lodito, credere, obbedire, combattere. Ancora non ho da combattere, perché...
0: Però intanto ci crediamo, esatto. Ci portiamo avanti. Allora, abbiamo detto questa domenica, abbiamo questo secondo turno di Coppa Italia, si può dire. Ma no, primo turno, perché ci sono
1: sì,
0: stati
1: ci preliminari. Sì, ci sono preliminari, il DGS Praia Tortola ha battuto un po' a sorpresa il Brindisi. Avevamo già fatto amichevole, tutti
0: sì,
1: e due.
0: Sì.
1: L'amichevole me la sono vista.
0: Ah sì, avevamo già giocato contro di
1: loro. No, il Praia Tortola contro il Brindisi. Avevamo già fatto amichevole precampionato. Il tabellone li ha messi insieme in Coppa Italia. In amichevole aveva vinto il Brindisi, in Coppa Italia ha vinto.
0: Che tipo di squadra è? Rognosa? No.
1: 4-2-3-1.
0: Ah.
1: Sì, qualche individualità interessante ce l'hanno. Lì davanti credo che abbiano un po' rinnovato rispetto alla squadra che ha vinto il campionato di eccellenza, però.
0: Insomma, da tenere un pochettino in considerazione. Cioè, non è facile, non sarà facile, però.
1: Ma
0: col
1: pubblico
0: siamo la regina,
1: che ci sarà
0: ragazzi.
1: Domenica a Granillo.
0: Eh sì, anche perché ricordiamo, l'anno scorso abbiamo giocato la prima. Chiamiamolo in trasferta perché eravamo a Palmi, giusto? Abbiamo giocato la Coppa Italia, ti ricordi? Abbiamo giocato, eravamo in casa, però abbiamo giocato non al Granillo la prima partita, sì, la Coppa Italia.
1: Io sugli ultimi anni ho dei vuoti di memoria
0: sì,
1: che non puoi
0: sì,
1: immaginare.
0: Credo contro la Vibonese, se non ricordo male, e abbiamo vinto i calci di rigore dopo una partita, dopo un caldo pazzesco che faceva lì a Palmi, però ce la siamo portata a casa anche quelli. Va bene, allora ci rivediamo tra poco. Tu sei qua con noi, sì, tutta la serata ormai.
1: Mi hanno appena messo la catena.
0: Ah, non ti puoi muovere?
1: No, o evado oppure.
0: Va bene, ci vediamo dopo.
2: Vladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles, qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nelle sequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante le guerre balcaniche.
3: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Warsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie, parole interpretate dai mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi, del lavoro e della crescita americana.
2: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Varese. Nel comune di Gema Beni Abibi, nella provincia costiera di Gl, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili. Tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
3: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 9 le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
2: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ghielsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppellettili e ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura, secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
3: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Contro di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex, risultato poi contraffatto. Il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
2: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
4: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League

0: Ecco, ciao Antonio, buonasera.
1: Buonasera, Giorgio Casella.
0: Ben ritrovato, devo dire. Ben ritrovato da tempo. Ti vedo anche abbastanza abbronzato.
1: Non sono andato mai a mare io.
0: No, io volevo sapere se era possibile qua chiudere la porta perché entra un fresco.
1: Sì, infatti, sono i pinguini, guarda. E allora, Giorgio Casella, come va?
0: Bene. Allora, noi, insomma, c'è tanta emozione, no, questa sera. Perché, insomma, quando c'è la regina, insomma, l'emozione è sempre grande. Le emozioni sono tantissime, in genere, quando si parla di Reggio Calabria. Però la regina, sai, ti trasmette quell'identità bella,
1: sì,
0: positiva.
1: Sì. La reginità, vero?
0: Sì, la reginità.
1: E niente, allora, so che ci saranno tante novità anche questa sera. Tutti...
0: Ah, lo sai? Chi te l'ha detto?
1: A me mi arrivano le soffiate, caro. Sto notando che siamo entrambi nel video con i capelli bianchi, con i capelli brizzolati.
0: Sì, no, quelli li ho messi apposta questa sera per darmi un po' di aria, diciamo, per fare la persona più matura. In realtà ce l'ho lunghi e neri.
1: Ah, per questo? Sì, mi ricordavo che anche le trecce ogni tanto. Sì. E allora, già vedo, o sbaglio, delle bandiere. Sì, ci sono delle bandiere,
0: delle
1: perché
0: bandiere,
1: c'è questo riflesso.
0: Scommetto di colore amaranto.
1: Sì, però come hai fatto a indovinare?
0: È così, è intuito.
1: E niente, va bene. Seguiteci ancora, rimanete con noi che fra poco.
0: Sì, perché ci sono tante sorprese.
1: Ci saranno tante sorprese,
0: certo. Altre interviste qui su Radio Touring 104. Insomma, seguiremo come redazione, come Radio Touring, la regina veramente in lungo e in largo, come si suol dire.
1: Sì, vero, perché già abbiamo un palinsesto bello pieno, poi vi racconteremo, insomma, tutto quello che succederà. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, logicamente, Touring ci potete vedere anche sul Digitale Terrestre, canale 87, in FM 104 e 400 per quanto riguarda tutta la zona, insomma, centrale di Reggio, diciamo, fino a spostarsi nella Piana, nella Ionica, e poi anche streaming, eccetera.
0: In tutto il mondo.
1: Ragazzi.
0: Anche dal Venezuela, dal Mozambico.
1: Dal Mozambico,
0: ci sono dei tifosi lì,
1: Sì. Ok, allora. Vi lasciamo a Madonna e Sabina Carpenter. Che ne dici? Come accoppiata la vedi bene? Sì.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Avevo bisogno di te.

0: Ed eccoci, di nuovo qui con
1: Eccoci. Vabbè, siamo manca poco, manca meno di un'ora alla, a questa festa Amaranto.
0: Una mezz'oretta circa, dai, più o meno, tre quarti d'ora.
1: Più o meno, insomma, vedo già la, l'arena gremitissima. Tantissimi tifosi, tanti amici che sono venuti qua, ma come dicevo, la regina insomma è sempre un
0: ha un suo richiamo,
1: fascino, come dicevo prima, e quindi non vediamo l'ora di, tra l'altro, di conoscere tutti quei baldi giovani,
0: i volti
1: che,
0: nuovi, certo, sono tantissimi quest'anno,
1: che correranno con la maglietta Amaranto sul manto erboso verde,
0: questa è parola,
1: verde,
0: eh?
1: No, verde da noi, su altri campi insomma
0: dipende. Vabbè.
1: Ma non facciamo
0: da noi abbiamo visto il manto erboso che sembra molto insomma molto vivo, diciamo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: abbiamo
1: verde, visto delle, verde, no, bello, bello,
0: verde accesso,
1: insomma,
0: sì.
1: È una manifestazione che tra poco appunto si avvarrà di tanti personaggi, tra cui abbiamo visto Gennaro Calabrese, Gennaro, ci sarà Santo Palumbo,
0: c'è stato anche Raffaello qui,
1: Raffaello c'è un rumore di sottofondo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è interessante,
0: noi lo togliamo subito,
1: ecco.
0: Attendiamo cose. Santo, sì, Santo Palumbo dovrebbe essere qui a momenti. Addirittura c'è stato Gennaro che si è cambiato qui, cioè
1: si è cambiato,
0: ci ha sfruttati per, come camerino, diciamo.
1: Lo abbiamo visto anche in bestie
0: mutande,
1: diverse.
0: Si può dire in mutande, sì,
1: è un bel diverse, suo, perché, diciamo, no, ma chi è? Ma che no, cioè, onestamente preferisco Gennaro quando fa le imitazioni,
0: certo,
1: e
0: sì,
1: non
0: sì,
1: quando
0: sì.
1: Si cambia. Hai qualche altra notizia?
0: No, però già si vociferava che forse ci sarebbe stata qualche novità stasera, qualche annuncio, insomma, sorpresa,
1: qualche annuncio di mercato, che è quello che un po' i tifosi si aspettano, no? Questa famosa punta, no? Questo attaccante,
0: ricordiamo che l'altro ieri è arrivato in Yellow.
1: Esatto.
0: Che insomma è un buon giocatore, comunque anche lui viene, ecco, quest'anno si è deciso di
1: puntare. Faccio la domanda a te, sei contento fino a della squadra?
0: Sì, contentissimo, sai perché? Stranamente abbiamo invertito la rotta, mentre gli anni scorsi si andava a cercare i nomi che erano quelli magari di categoria superiore, quest'anno invece si cercano i giocatori di categoria, quelli che soprattutto anche come talismani che hanno vinto questi campionati.
1: Una cosa importante è guardare avanti, non guardare indietro, ormai il dietro ce lo siamo lasciati alle spalle, guardare avanti e pensare a quest'anno. Sperando di poter arrivare laddove, insomma, è il minimo indispensabile.
0: Non diciamo quella parolina magica, no, però tutti ci speriamo. Dai,
1: insomma, ci dobbiamo arrivare. Tra poco so che arriverà, insomma, il presidente Claudio Lotito.
0: Sì.
1: Arriverà secondo te in giacca o con una camicia smaniata?
0: Verrà in giacca,
1: questo è importante.
0: Insomma,
1: qua ci sono.
0: Insomma, non lo so.
1: 600 gradi.
0: Bravo, proprio per questo. Quindi mi auguro per lui che venga in magliettina.
1: Vabbè, dai, andiamo a raccogliere qualche altra.
0: Va bene. E noi torniamo dopo.
1: Notizia.
0: Dai.
1: Sì, okay, a dopo.
0: Ascoltando Turing 104.

0: E ben ritrovati, siamo in compagnia di Leonardo Metalli, che è tra i volti di questa meravigliosa serata, la festa Amaranto, che inizia tra poco qui sul palco dell'Arena dello Stretto, l'Arena Ciccio Franco, la presentazione della regina. Buonasera Leonardo Metalli.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Touring. Sono felice di essere qui e soprattutto sono molto amaranto, me lo sento addosso questo colore, che è pure il colore mio preferito. Sembra uno scherzo, ma è la verità, è il mio colore preferito, e so che è molto importante questo colore per questa città, per questa squadra che dal 1914, quindi una storia vera dietro, una passione vera.

0: conosco bene. Poi c'è un festival qui che seguo tutti gli anni, da tanti anni, il Magna Grecia Film Festival. Magna Grecia è la culla, no, della civiltà, e la Calabria ha questa grande storia di culla, proprio di culla della nostra storia, della civiltà.
1: E c'è una fortissima presenza calabrese proprio nella capitale, lo stesso Lodito ripete più volte, no? Ricorda le origini del papà che è di Soveria, Mannelli.
0: Devo poi dire una cosa che sì, è veramente curiosa, cioè io sfido chiunque a non avere un parente calabrese. Vabbè, io forse sono più sfortunato di tutti, perché sono andato indietro a guardare, io non ce l'ho, ma è una fortuna essere calabresi,
1: soprattutto
0: che c'è un'unione,
1: un parente calabrese che vive fuori dalla Calabria.
0: Esatto, però, ma c'è un'unione, una coesione, che poi nello sport io credo che Lotito, che è molto intelligente, abbia intuito questo fuoco, no? questo meccanismo di coesione che c'è tra i calabresi, e figuriamoci se nello sport questa coesione non si vede, no? Penso che sia al massimo dell'espressione dell'unione, dello spirito sportivo.
1: Noi però abbiamo davanti quello che è il più amaranto di tutti, che è Raffaello Di Pietro, che sarà uno dei grandissimi protagonisti di questa serata. Assieme a Leonardo Metalli c'è la conduzione di Alessio e Giuseppe di Dazon, c'è Raffaello Di Pietro ospite d'onore, ci sono i nostri concittadini Gennaro Calabrese e Santo Palumbo, che si esibiranno con le loro gag. Santo, mi raccomando, quella battuta di cui abbiamo parlato in privato, appena arriva il presidente, cosa gli dite al presidente?
0: E poi, no, ma a parte che Raffaello Di Pietro ha una storia personale mia di grande amicizia, ed è un musicista coi fiocchi, come si dice, ha scritto canzoni per tantissimi artisti importanti, e tra questi anche Il Volo, ma Andrea Bocelli, tra questi, insomma, i grandi, i grandissimi, quindi Amorandi, cioè Raffaello è un grande. E poi ha scritto questo inno improvvisato, perché lui si è appassionato un giorno andando a vedere una partita della Regina, e c'è una storia qui che lo diremo poi, la racconteremo nel momento, o voi la volete sapere subito?
1: No, okay. lo lasciamo.
0: Beh, allo Tito una domanda, spoiler. La domanda canonica allo Tito sarà: chi è l'attaccante? E vabbè, comunque questo è chiaro che... E poi un'altra domanda: come rilanciare e portare, perché questo è il sogno di tutti, in Serie A una squadra? A lui già è accaduta questa cosa, quindi c'è una bella esperienza con la Salernitana, che addirittura veniva dalle qualificazioni più lontane, cioè stiamo parlando di
1: vinto 4 campionati,
0: difficoltà grosse, e quindi penso che Reggio Calabria si aspetti da Claudio Lotito, dal presidentissimo, uno sforzo e un miracolo anche sportivo, se vogliamo, no? Tecnico organizzativo, come chiamarlo?
1: Grazie e buon divertimento.
0: Grazie a voi.
1: A Leonardo Metalli della Rai, del TG1.
0: Vediamo che succede. Buona serata a tutti. Vediamo. Sempre Forza Regina, comunque.
1: Sempre.
0: Bisogna dirlo.
1: Grazie.
0: Grazie. Ciao.

0: Dovete sapere che da Zona trasmette Serie A, Serie B, stasera farà un pezzetto anche di Serie D. Buonasera Alessio Di Giuseppe di Dazon.
1: Buonasera, ciao a tutti. Onoratissimo di essere qui. Non vedo l'ora di cominciare. Posso dirvi, non vediamo anche l'ora di ritornare a commentare la regina sui nostri campi, quelli che seguiamo ogni weekend, quindi Serie B, magari Serie A, chissà. Di certo che questo viaggio comincia oggi.
0: Allora, io al posto di Lotito, per ambientarvi, avrei preso uno dei calciatori che

0: hanno disputato il mondiale che è andato in diretta su DAZN, magari uno di Curaçao.
1: Ma magari poteva starci, c'era libero il portiere Vusigna che è stato l'emblema di questo mondiale. Sì, alla fine sì, sarebbe stato però un acquisto interessante, molto curioso.
0: Devi sapere, caro Antonio, che in Serie D si possono prendere gli extracomunitari.
2: Ah,
0: cioè,
2: sì.
0: In Serie A si possono prendere, in Serie B no, in Serie C no, in Serie D sì. Ah. Serve un percorso un po' particolare, però volendo.
1: Detto che la squadra che già tra poco presenteremo è una squadra molto interessante. Certo, mancano ancora due o tre tasselli che saranno quelli che andranno ad abbellire questa rosa, ma è una rosa assolutamente competitiva che scopriremo insieme a Mister Marchionni. Cercheremo di capire anche il modo di giocare tattico. Prima avete avuto Metalli che si occupa più della parte artistica e musicale. Noi che ci occupiamo di calcio siamo curiosi di capire che cosa porta, no, questa nuova proprietà, e insieme anche al direttore sportivo Romairone che tipo di estate e campionato poi successivamente sarà.
0: Brevemente Alessio, perché sappiamo che dobbiamo lasciarvi alla serata al palco, che ricordo hai di Marchionni, calciatore?
1: Beh, un giocatore tecnico, lavoratore, correva tanto, ovviamente ce lo ricordiamo a livello anche di visibilità, però con la maglia della Juventus, quindi certo. E sei presenze in nazionale, per cui anche dal punto di vista del curriculum da giocatore qualcosa assolutamente ha fatto, ma non sottovalutiamo anche il lavoro fatto con il Ravenna e anche in questi anni da allenatore.
0: Grazie Alessio De Giuseppe, ti lasciamo al palco, ti lasciamo
1: grazie
0: al
1: a voi.
0: Meraviglioso pubblico di Reggio Calabria.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Alessio, non ci fermiamo, caro Antonio,
2: no,
0: perché
2: no.
0: C'è con noi Santo Palumbo.
2: Facciamo una staffetta, praticamente.
0: Sì, sì, assolutamente, c'è con noi Santo Palumbo che devi sapere, non so se entra qui dentro, onestamente.
2: Sì, si deve abbassare un pochino.
0: Vedi,
2: sì,
0: certo,
2: vai, vai.
0: Certo, cioè, noi siamo
2: il padrone.
0: Te,
3: mamma mia, buonasera. Ma dove siamo, Paolo? A parte questo...
0: Nella città più bella?
3: Del mondo, così dico.
0: Cosa anche lui? È il sindaco, quindi.
3: Sì, non è sindaco. Ma io mi domando, sai cosa? Stasera, visto che siamo in diretta anche sull'emittente... come dire, libera, DAZN.
0: Tu sei in diretta, cioè, qua siamo sul turismo.
3: No, dico io stasera, io immagino chi si collega che sta da Finlandia.
2: Sì,
3: Nasco,
2: vero,
3: che
2: cioè.
3: Pensa? What is this?
2: Questa come che la Florida.
3: Riggio, cioè come fai a spiegare che questa è il Reggio Calabria?
0: Di sicuro di noi, due di me e Antonio, penseranno che siamo caduti in una bacinella di ghiaccio.
2: Esatto,
0: perché
3: siete meravigliosi, ragazzi, siete meravigliosi. Quanto siete belli e quanto è bello vedere Turing qui accanto a questo palco.
0: Come hai fatto a trovare posto sull'aereo? Parliamo di cose serie.
3: Con 570
0: euro.
3: Ma andiamo.
2: Proprio non niente praticamente.
3: Ma andiamo, ecco, andiamo avanti, non parliamo di frivolezze. Mentre questa serata, Paolo, tu che sei il giornalista della regina per eccellenza, per antonomasia, dai, dammi qualche anteprima, qualche scoop, ora, in diretta.
0: Tu devi studiare una formula per far dire all'udito il nome del centravanti. Contiamo su di te, e su Gennaro.
3: Non lo so, se c'è Longhi forse, non lo so, qualcosina, non lo so, però secondo me...
0: Difficoltà oggettive.
3: Difficoltà?
0: Oggettive.
3: Sbagliaste presidente. Comunque, no, io veramente è stupenda questa postazione che avete fatto qui.
2: Hai visto?
3: Secondo te c'è Lillo?
0: Mimena.
3: Ma secondo te c'è?
2: Ah sì, ci
3: sarà stato invitato.
2: Sì,
3: no?
2: Sì.
3: Se non c'è Lillo, anche Lillo surroga Gennaro Calabrese. Difatti stavo aspettando per parlare con Gennaro per capire se voleva lui fare il mio doppiaggio, no? Io faccio i gesti e lui dice...
0: Gennaro che è il tuo stesso cachet, peraltro, mi sembra.
3: Assolutamente sì, noi normale. È il minimo. Quando sentiamo la parola regina, quando sentiamo il colore amaranto, purtroppo non c'è niente che ci possa tenere, Paolo.
2: Il sangue è quello, eh?
3: Dimmi come faresti a fare diversamente.
0: Io è una vita che faccio come voi. Grazie Santo Palumbo, ti lasciamo al palco.
3: Ciao, belli, ci vediamo dopo,
2: mi
3: raccomando. Ma ne ho tantissime, ierissimo, su Luca, non è che...
2: Fa un effetto,
3: non vorrei poi sul palco scappare qui da voi, visto che... Una cosa è sicura, questi due signori sono nella migliore condizione... E climatica
2: ora.
3: Di tutta la città in questo momento.
2: In questo momento sì.
3: Ciao, bello.
0: E allora aspettiamo anche il presidente, lo dico. Ciao,
3: certo.

0: non c'è un ospite, caro Antonio.
1: C'è un'istituzione, possiamo dirlo.
0: Secondo me c'è la regina.
1: È vero, sì.
0: Allora, lo facciamo un applauso per il dottore Favasulli o no?
1: Sì, certo.
0: Dottore.
1: Grazie. Alla piazza direttamente, niente, non partecipa, vabbè.
0: Che anno è?
1: È la storia della regina.
2: È? Sì. 34
0: anni. Da medico sociale della regina,
1: sempre lì in prima linea,
0: li ha visti e vissuti tutti.
1: Bello.
0: Dottore, fra un anno in Serie C.
2: Speriamo di sì. Un abbraccio.
0: Portiamo su di lei.
2: Forza regina.
0: Forza regina.
2: Ciao.
0: Grazie, ciao. Grazie al medico Doc Pasquale Favasulli.
3: State ascoltando?

0: Touring 104 Notizie.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles, qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nell'esequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante le guerre balcaniche.
2: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Warsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie. Parole interpretate dai mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi, del lavoro e della crescita americana.
1: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Gema Beni Abibi, nella provincia costiera di Jiel, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili. Tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
2: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 9 le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
1: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ghielsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppellettili e ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura, secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
2: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex, risultato poi contraffatto. Il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
1: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: State ascoltando Touring 104.

0: La tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Radio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Radio Tour. Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: In diretta agli studi Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca, giusto?

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Radio Tour.
2: Mix by Mix.
3: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
4: Su Turin 104 Mix by Mix.
5: Grazie agli studi Radio Turin 104.
4: Questa è Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
7: Mix by Mix.
4: Su Turin 104 Mix by Mix.
8: Che è stato un successo da discoteca.

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo prendo. C'è una cosa. Non vi preoccupate.
4: Te lo dico.

0: con la musica. Ti prende, ti cattura.
1: Ti cattura.
0: Grande. Perfetto. Lo stile unico. Grande. Perfetto.
2: State ascoltando Mix by Me.

0: Mix by Mix in Anda Su Radio Touring.
1: Stay ready to live this in.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia